suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

le sue orecchie e le mie orecchie sono uno. La terra ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie sono uno.